0: quest'estate. Scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Kamisson Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

domenica 21 giugno 2026. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri. Il long plane poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il Conclave Vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore 3 volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

notturna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: cominciando a piovere.
1: Che bello.
0: La pioggia. Io e te. E appena a casa, telefonarmi. Quanto ti amo. Mi sento felice.

0: Pronto?
1: Sono io. Devo dirti una cosa.
0: Che cosa?
1: Ti amo.
0: Anch'io ti amo. Hai visto? Piove.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Da Camp David il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance, arrivato a Burgenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran. Stia attento a quello che dice il nostro esercito. È pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Galibaf prima di lasciare le trattative. Spiazzato il vicepresidente USA che poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Intanto raid ucraini sulla Crimea occupata, 5 i morti al buio, parte della penisola sospesa, la distribuzione di carburante alle auto private. C'è un nuovo attacco di Trump alla Premier, Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, ha detto. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata, dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la Premier si era recata alla dunata degli alpini a Gemone, in Friuli, avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, per la Photo Opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA. E siamo alla cronaca. Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto racconta una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento, erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali, l'ultimo in ordine di tempo è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente di 19 anni è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. E sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana, intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti, ancora troppi ragazzi non tornano a casa. Vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa. Torniamo all'estero. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale e al suo aspetto fisico. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura le notizie dall'estero: una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Intanto, sull'altro fronte caldo, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio, parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburanti alle auto private.
1: E c'è un nuovo attacco di Trump alla premier Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi, non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. Ieri è sorpresa la premier essere recata alla adunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti.
2: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
1: La cronaca: le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
2: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
1: Siamo al calcio. Belgio-Iran finisce 0-0 in una partita del girone dei mondiali giocata a Los Angeles. Al 25esimo del primo tempo Taremi porta in vantaggio l'Iran, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Dal 21esimo della ripresa il Belgio di Garcia resta in 10 per l'espulsione di Ngoi, rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Comincia qui con lunedì mattina un nuovo appuntamento di In The Morning, la nostra quotidiana striscia su Studio Radio. Tra il lunedì e il venerdì, ore 8 puntualissimi, dopo le notizie della redazione, rieccomi, sono Tony Marano, rimarrò con voi per 60 minuti con tanti grandi classici, naturalmente notizie, curiosità, attualità, informazione dall'Italia e dal mondo. 339-633-0800 per mettervi immediatamente in contatto con Studio Radio, oppure info@studioradio.it. Detto questo, siamo pronti veramente per cominciare, non prima di aver salutato ufficialmente tutti coloro che in questo momento si stanno recando al lavoro e stanno per cominciare una nuova settimana. La nostra regia con Gianni Mai nella stanza dei bottoni, Marco Del Monte alla supervisione tecnica. Ecco arrivare immediatamente la prima canzone di questa mattina. Buona settimana.

questa mattina, amici di Studio Radio, vi accompagno per mano negli Stati Uniti, dove c'è adesso un'incredibile svolta nel dibattito economico americano. Jeff Bezos chiede di azzerare le tasse per metà della popolazione, e questa è la notizia di oggi. In una recente clamorosa intervista, il fondatore di Amazon ha lanciato una proposta che sta facendo tremare Washington: esentare completamente dal pagamento delle tasse federali il 50% dei lavoratori americani a basso reddito. Bezos ha messo sul tavolo dati impressionanti. Mentre l'1% più ricco copre il 40% delle entrate fiscali, la metà più povera contribuisce solo per il 3%. Secondo il miliardario, quel 3% è insignificante per lo Stato, ma devastante per le famiglie. Per spiegare il suo punto, ha citato il caso di un'infermiera del Queens che guadagna $75,000 all'anno, beata lei. Aggiungo io, ogni mese lo Stato le preleva circa $1,000 in tasse. Bezos è stato categorico: quei $1,000 dovrebbero restare nelle sue tasche per pagare l'affitto, fare la spesa o investire in una piccola impresa. Tassarli è semplicemente assurdo. Invece di sussidi e di bonus, Bezos propone una soluzione drastica: smettere di prelevare denaro a chi fatica ad arrivare a fine mese.

mattina qui nello spazio In the Morning. Vi voglio parlare di una storia molto particolare, la storia di un imprenditore svedese che ha deciso di comprare un enorme pezzo di Amazzonia non per guadagnarci ma per salvarlo. Si chiama Jonah Eliasch, noto anche per avere guidato il marchio sportivo Head. Nel 2005, pensate, che acquistò circa 400.000 acri di foresta in Brasile e una società legata al commercio del legname. Non voleva costruire resort, aprire attività turistica o trasformare quella terra in un investimento. Il suo scopo era molto più semplice e radicale: fermare le motoseghe. Dopo l'acquisto, il disboscamento venne bloccato. Le comunità locali poterono così tornare ad accedere alla foresta per raccogliere cibo, piante e risorse naturali come facevano prima. Eliasch spiegò che quella parte di Amazzonia conservava enormi quantità di carbonio e che proteggerla valeva molto più di qualsiasi profitto immediato. La sua scelta divise all'epoca l'opinione pubblica, per alcuni fu un gesto concreto a favore del pianeta, per altri sollevò una domanda scomoda: è giusto che la salvezza della natura dipenda dalla ricchezza di pochi privati? Comunque la si pensi, resta un fatto: grazie a quella decisione migliaia di alberi non furono abbattuti.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

questa mattina, amici di In The Morning, vi voglio portare in Colombia, dove è tornata a conquistare il primo posto mondiale nel Global Big Day, la più importante giornata di osservazione degli uccelli del pianeta organizzata dal laboratorio di ornitologia della Cornell University. Il paese, la Colombia appunto, ha registrato 1560 specie osservate in un solo giorno, superando ancora una volta potenze della biodiversità come il Perù, il Brasile, l'Ecuador. Migliaia di osservatori hanno partecipato a escursioni svolte in foreste, zone umide, montagne e riserve naturali in tutto il territorio colombiano. Il Dipartimento del Meta ha guidato il conteggio nazionale con 714 specie registrate, consolidandosi come una delle grandi destinazioni dell'aviturismo in America Latina. Oltre all'enorme valore scientifico e ambientale, l'evento rafforza il turismo naturalistico e la conservazione degli ecosistemi strategici. La Colombia continua così a essere riconosciuta come il paese con la maggiore diversità di uccelli al mondo. È il Global Big Day, è diventato una vetrina internazionale della sua straordinaria ricchezza biologica.

stamattina, cari amici di In The Morning che ci seguite tutti i giorni qui su Studio Radio, vi voglio raccontare brevissimamente la storia di questo signore, un papà che vive in un paese per noi molto remoto, l'Afghanistan. Si chiama Mia Khan. E pensate che questo signore è diventato virale perché percorre ogni giorno quasi 12 km in motocicletta per portare le sue figlie a scuola e aspettare fuori per ore fino al momento di riportarle a casa. Nonostante sia analfabeta e lavori come bracciante giornaliero, il suo più grande sogno è che le sue figlie diventino dottoresse per aiutare altre donne della loro regione. La sua dedizione ha commosso così tanto l'opinione pubblica che le autorità educative hanno promesso di costruire una scuola nel suo villaggio per facilitare l'accesso all'istruzione a un numero ancora maggiore di bambine.

Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

mentre il sogno della casa di proprietà sembra una missione impossibile in quasi tutto il pianeta, la Cina è riuscita in qualcosa di impensabile. Tra l'85 e il 95% delle famiglie cinesi possiede già una casa propria. Praticamente quasi tutto il paese vive sotto un tetto di proprietà. La grande trasformazione avvenne negli anni 90, il governo trasferì milioni di abitazioni statali direttamente nelle mani delle famiglie che già le abitavano. Da quel momento la mentalità culturale cambiò completamente. Non è solo un investimento la casa, averla di proprietà è sinonimo di stabilità assoluta. Lo standard sociale è diventato il massimo simbolo di successo, è un requisito quasi obbligatorio per costruire una famiglia. Il rovescio della medaglia? Il sistema non è perfetto, il successo attuale ha un costo molto alto per le nuove generazioni. Prezzi alle stelle, nelle megacittà come Pechino o Shanghai il mercato immobiliare è diventato quasi irraggiungibile. I giovani professionisti non riescono più a comprare casa da soli, dipendono dai risparmi accumulati dai genitori per versare l'anticipo. Il grande contrasto globale: mentre in Occidente le nuove generazioni danno ormai per scontato che vivranno in affitto per tutta la vita, la Cina ha costruito un sistema in cui la proprietà privata continua a essere la norma e non l'eccezione.

Vi racconto questa mattina, cari amici di In The Morning, di una curiosa abitudine, o se volete di una regola in vigore in Giappone. E sapete che il Giappone è molto severo in questo senso. Pensate che in Giappone i conducenti con più di 75 anni devono applicare sui propri veicoli un distintivo chiamato Momiji o Koreisha, che oggi ha la forma di un trifoglio a quattro colori. Questo segnale visivo indica che il conducente è una persona anziana, avvisando gli altri utenti della strada affinché mostrino maggiore pazienza e mantengano una distanza di sicurezza adeguata. L'obiettivo di questo sistema è ridurre gli incidenti stradali e favorire una convivenza più rispettosa sulle strade, proteggendo sia gli anziani sia il resto della comunità nelle strade giapponesi.

Questa mattina, cari amici di In the Morning, vi ho raccontato la storia di questo papà afghano che tutte le mattine prende la sua motocicletta, percorre 12 chilometri, accompagna le sue figlie a scuola e le attende fino al termine delle lezioni. E non è solo un caso, perché in Argentina, quindi dall'altra parte del mondo, nella provincia di La Rioja, c'è un umile insegnante che ha percorso, pensate, 16 chilometri in bicicletta per inseguire uno dei suoi sogni e che ha ricevuto alla fine la ricompensa della sua vita. Parliamo di Leonardo Brito, in Argentina, che è diventato un esempio di determinazione laureandosi come professore di storia presso l'Istituto Esmeralda Fares de Aguilar. Durante tutto il suo percorso di studi, Brito percorreva ogni giorno 16 km su una vecchia bicicletta dal villaggio di Pampa Chica fino alla città di Cepes, mantenendo una presenza impeccabile nonostante il maltempo, le lunghe giornate che terminavano a mezzanotte. Il suo impegno e la sua condotta esemplare furono riconosciuti dalla professoressa Alicia e dai suoi compagni, che decisero di sorprenderlo il giorno della laurea. Come premio per la sua incrollabile forza di volontà, il giovane insegnante ricevette in regalo una bicicletta nuova e una lettera di congratulazioni, un gesto diventato virale dopo aver mostrato l'emozione di Leonardo nel vedere il suo sacrificio per l'istruzione finalmente ricompensato.

0: e si chiude qui con questo brano l'appuntamento di stamane con In The Morning. Io non posso fare altro a questo punto che ringraziarvi nuovamente per essere rimasti pazientemente all'ascolto di Studio Radio. Vi ricordo una cosa molto importante, che torneremo in replica questa sera dopo la mezzanotte per ascoltare questo stesso programma e poi nuovamente in diretta domani mattina alle 8 per una nuova puntata domani martedì di In The Morning. Vi attendo puntualissimi dopo le notizie delle ore 8 appunto. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata con il proseguo della nostra musica non stop 24 ore per 7 giorni alla settimana. Nel pomeriggio alle 14 il viaggio tra le discoteche più belle del mondo, quelle americane degli anni 70, il Paradise Garage, lo Studio 54, il Loft, eccetera eccetera eccetera. Alle 16 Maurizio Rossi per il proseguo del nostro lungo pomeriggio insieme con Radio Web, il mondo di internet alla radio. È davvero tutto, buona giornata sempre qui su Studio Radio, The Vintage Station.
1: In the morning.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: In primo piano la cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo quanto dice una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nell'Aquila.
2: Ancora giovani vittime di incidenti stradali, tra gli ultimi c'è quello nel Milanese dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Drammatici i numeri ancora parziali dell'osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
1: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
2: La guerra USA-Iran è una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
1: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata, dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. Ieri a sorpresa la Premier si è recata alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli, avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Indipendenza Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA.
2: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. L'ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Behind, dietro le storie della musica. Nel secondo dopoguerra, a seguito della forte immigrazione nera nelle grandi città del nord, si evolve una nuova forma di blues che, grazie anche all'elettrificazione degli strumenti, si adatta ad uno stile di vita più nevrotico rispetto a quello delle campagne sudiste. Chicago è la metropoli più ricettiva e Muddy Waters è il suo profeta. È lui il primo a intuire la potenzialità del blues elettrico e a creare una band in grado di esprimerne nuove coordinate alla musica del diavolo. Nel suo gruppo passano alcuni dei più grandi chitarristi e armonicisti della Chicago elettrica. Personaggi come Jimmy Rogers, Buddy Guy, Little Walter, Walter Horns e Junior Wills. La sezione ritmica è particolarmente apprezzata e vede musicisti come Otis Penn al piano, Willie Dixon al basso e Fred Below alla batteria. Il vero antagonista di Muddy Waters sarà Howlin' Wolf, dallo stile più aggressivo e dirompente, che può vantare nella sua band il grande chitarrista Hubert Sumlin. Tra le fila di questi due giganti sono passati i migliori musicisti della città e la loro musica ancora oggi è veramente vanto di una grande, grande esperienza musicale che arriva dai campi di cotone fino ad oggi.

0: Oh well.
1: Behind the stories of music, we'll return later with Marco Mantovani. Behind
2: le storie della musica, tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: We play the best classics, more than you can imagine.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono drammatici i numeri dell'osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente, 19 anni, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
1: Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
2: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
1: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masdri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
2: Abelardo Della Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. Abbiamo battuto il voto forzato, l'acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia, così ha scritto a caldo sui social. Tuttavia il suo avversario, leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato. Spalleggiato dal presidente uscente, Gustavo Petro ha chiesto il riconteggio dei voti. Quindi, evocando possibili brogli, invita ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente.
1: Fa caldo ancora, notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate è coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A governare il quadro è una imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente proveniente dalle latitudini nordafricane. Questa massa d'aria compresa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini appenninici.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura il caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, che sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dalla casa della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Si tratta della madre delle due ragazze, del compagno di lei e del nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, dice la donna di 80 anni che le ha ospitate in casa. Adesso sto male io.
1: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Dagli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 vittime. Il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono sul caso Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
2: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
1: Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer si è ritrovato sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista, Andy Burman, in un'elezione suppletiva. I 200 deputati laburisti hanno chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito.
2: Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. È la condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parastu Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
1: È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il CDA di EasyJet ha rispedito al mittente le prime 3 proposte.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Psst. Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: We play the best classics, more than you can imagine.

0: la storia di Umberto Tozzi.
1: Behind, dietro le storie della musica.
0: Racconta Umberto in una mia intervista: il mio problema di essere partito subito forte, troppo forte, con pezzi che si sono superati l'uno l'altro fin dai primi anni. Dopo qualche esperienza come autore e musicista di studio per altri, esordisco nel 76 e poi subito con Ti Amo, appunto, che nel 77 vince il Festival Bar. Tu nel 1978 e Gloria che nel 79 combina quel che sappiamo, un trionfo senza confini, e che nel 2013 ho l'onore di ritrovare nella colonna sonora di The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio. Nella mia versione, non in quella di Laura Branigan, che gli americani conoscono meglio e che era già stata utilizzata in Flashdance. Una grande soddisfazione come quella volta che Quentin Tarantino scelse Stella Stai per un film di cui era produttore, Hostel. Ma i premi, i riconoscimenti nel mondo non si contano. Quando qualcuno mi ha detto che se fossi nato a Liverpool sarei stato il quinto Beatles, ma sono contento anche così, le mie canzoni hanno viaggiato lo stesso tantissimo. Una bella compensazione, molto lo devo al sodalizio con Giancarlo Bigazzi, abbiamo lavorato insieme 17 anni e nel mio repertorio il suo nome c'è sempre. Bigazzi infatti è stato un maestro, mi punzecchiava, mi stimolava, una figura paterna che mi ha insegnato la semplicità, la pulizia delle melodie, la sintesi per tenere una canzone e tutte in 3 minuti e mezzo. E grazie a questa formula, Gloria ha avuto più di 100 versioni in tutte le latitudini mondiali e che mi ha fatto sentire una volta di più orgogliosamente italiano nel portare il mio paese nel mondo. Mi è andata bene, se penso che ai tempi della scuola sono stato anche nei ragazzi del Torino e avrei voluto fare il calciatore.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Terremoto nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dalla impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
1: Il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna 80enne indagata a piede libero. 10 anni di battaglia lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre e delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto loro i carabinieri.
2: Il portavoce del ministero iraniano degli esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati di ieri. Il primo round di colloqui di alto livello, quindi tra Iran e Stati Uniti, in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Tutto questo nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano comunque di buoni risultati.
1: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati a gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. L'annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano, ha detto.
2: Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, è quanto annunciato da un portavoce della Protezione Civile francese, che ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati, in un paese attualmente oggetto di temperature torride, inclusa Parigi.
1: Anche in Italia fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A dominare un'imponente rimonta anticiclonica subtropicale, sopportata da una fortissima spinta di aria rovente. Questa massa d'aria compressa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso di rilievi alpini e appenninici.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

Moderna, Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 13:04.
1: Ancora ben trovati dalla redazione.
2: In apertura il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio la donna si trova ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80 anni, è indagata a piede libero. 10 anni di battaglia a lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero invece detto ai carabinieri Alicia e Sara.
1: Nel milanese un uomo è stato investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. L'investitore è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Con il padre, 62enne, si era dato appuntamento con la vittima in un parcheggio per discutere di una ragazza contesa. La vittima, di origini napoletane, Claudio Miranda, 41 anni, si sarebbe presentato all'incontro con altre 3 persone non ancora identificate e una pistola a scacciacani da cui avrebbe esploso 2 colpi. In manette Stefano Pasceri, 31 anni, che ha investito l'uomo schiacciandolo.
2: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri il suo nome e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, ha detto, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano.
1: Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burman.
2: Voltiamo pagina. Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. E questa è la sentenza di condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parasto Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne iraniana aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
1: Il tennis, Serena Williams torna in singolare a Wimbledon. La 44enne statunitense ha ricevuto l'ultima wild card per il tabellone principale femminile. Per la 23 volte campionessa slam sarà il primo match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open del 2022. Serena aveva già ottenuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus. Il sorteggio è previsto venerdì, mentre Wimbledon inizierà lunedì 29 giugno.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.
4: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
5: Weekend Mix.
4: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

sono certe leggende del rock che, nonostante siano state raccontate mille volte, tornano sempre fuori. Un po' come quando chi segue il calcio parla della nazionale o di quell'allenatore. O come quel pianista da piano bar che incontra Julian Lennon e gli suona Yesterday e Let It Be, che peraltro sono di McCartney, e credetemi, è successo davvero. Ecco, ogni volta che apro il microfono in radio e parte un pezzo dei Black Sabbath, puntuali come un orologio, arrivano i messaggi, che siano SMS, WhatsApp, Telegram, tutti che chiedono sempre la stessa cosa. Ma è vero che Ozzy Osbourne ha staccato la testa a un pipistrello a morsi? E allora via, tocca ripartire con la storia. Ozzy, il principe delle tenebre, uno che ha costruito il suo mito non solo con la musica, ma soprattutto con quelle storie grottesche, assurde, a volte raccapriccianti, che tutti ormai conosciamo. Siamo nel gennaio del 1982, Ozzy ha appena iniziato la sua carriera solista. C'è un concerto in Iowa. Tra il pubblico c'è un giovane fan, cammina verso la Avenue, vede per strada quello che gli sembra un pipistrello morto, lo raccoglie, lo infila nello zaino e poi si fa una risatina pensando, chissà che succederebbe se lo lanciassi sul palco. Beh, complice qualche sostanza di troppo, lo fa davvero. Il pipistrello vola sul palco, Ozzy lo vede, crede sia un pupazzo di gomma, lo raccoglie e decide di addentarlo. Racconterà poi: ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. La mia bocca si è riempita di un liquido caldo, denso, con un sapore peggiore di tutto quello che possiate immaginare. L'ho sentito scivolare tra i denti, colarmi sul mento e poi la testa si è mossa. Sì, il pipistrello era vero e vivo. Beh, principe delle tenebre o no, la storia non finisce mica lì. Durante la tournée Ozzy dovette sottoporsi ad una lunga profilassi per evitare il rischio di malattie serie come la rabbia. Ma c'è un colpo di scena in tutto questo. Nel maggio 2019, per il 37esimo anniversario proprio di quell'episodio, Ozzy la pensa lunga. Mette in vendita un pupazzetto di un pipistrello, ovviamente con la testa che si stacca, a $40. Beh, è inutile dirvelo, il sold out fu immediato.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.it.

Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 14.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
1: Due bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla A21. Le bimbe di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra tre camion e due automobili al chilometro 150 dell'autostrada tra Torino e Piacenza. Sul tratto si registrano al momento una decina di chilometri di coda.
2: E ora gli esteri. Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito.
1: Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera e anche i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
2: La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove 5 persone sono morte. Lo denunciano le autorità filorusse. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsk, una dei più grandi della Siberia occidentale, situata a più di 2000 km dal confine.
1: Il calcio: oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: meteo.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Disco Party. We play the hardest disco music.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
1: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidare come prossima guida del partito.
2: Tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
1: Sono drammatici i numeri dell'osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
2: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
1: La cronaca sportiva: nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso nel 2016.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, la madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nell'allontanamento di Alicia e Sara, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi.
1: È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della sua compagna ex ballerina bielorussa, il cui cadavere era stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzolo Martesana in provincia di Milano. L'uomo era stato scarcerato e posto ai domiciliari dopo che nel dicembre di 2 anni fa era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso volontariamente soffocandola la compagna. Una perizia svolta nell'ambito del processo infatti aveva indicato come possibile causa della morte della donna una patologia.
2: I bombardamenti russi sulle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa hanno causato 2 morti. Gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi temporaneamente dopo che sono stati intercettati circa 60 droni ucraini. L'esercito di Kiev ha inoltre colpito il centro di comunicazioni satellitari russo di Dubna, vicino alla capitale. La nostra industria della difesa, le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha così avvertito il presidente ucraino Zelensky.
1: L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Jerry Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso intanto in Pakistan dopo i colloqui con gli Stati Uniti, che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi, dicono le parti. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
2: Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura.
1: E siamo al calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Gravina, presidente dimissionario, intervenendo durante l'odierna assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice. Faccio un passo indietro per stimolare riflessione e rinforzare il percorso di rigenerazione. E ora il calcio giocato con i mondiali. L'Egitto vince e rimonta per 3-1 contro la Nuova Zelanda in una gara valida per il gruppo G. Va peggio all'Uruguay, fermato 2-2 da Capoverde nel gruppo H. Oggi attesa per le sfide Argentina-Austria in campo alle 19, italiane e Francia-Iraq alle 23.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Inizia un'altra settimana, noi amici ci siamo, benvenuti con Maurizio Rossi, Radio Web, si parla di tecnologia alla radio e anche oggi voglio svelarvi tantissime novità, quindi ecco, mi auguro che possiate rimanere con noi fino alla fine. Un motivo sicuramente in più per rimanerci è che all'interno abbiamo come sempre tanta bella musica con ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. State buoni lì che fra poco arriviamo.

Bene, qui iniziamo subito perché oggi abbiamo scovato qualcosa che sicuramente vi farà divertire. Dovete sapere che all'interno di Google Earth c'è un simulatore di volo, questo magari non lo sapevate, è un'esperienza che non è esattamente all'altezza di quella che viene offerta da Fly Simulator su un computer o una console, ma comunque ecco, si tratta di un'aggiunta simpatica e che vale la pena segnalare. Beh, vediamo un po' come funziona, quali comandi insomma si possono utilizzare. Avete presente Google Earth? Sì, ecco, apritelo magari sul vostro computer. Dovete sapere che nella parte superiore della schermata home, ecco, c'è Esplora Art. Aprite il menu strumenti, nella barra dei menu in alto selezionate poi la voce simulatore di volo. Ecco, consigliamo di farlo dopo aver cercato magari un luogo che vi piace, un luogo particolare, altrimenti ecco, ci si trova da qualche parte sopra l'oceano. E una volta in quota, i comandi da usare per muoversi sono un po' quelli della tastiera e mouse, più precisamente l'aumento della spinta, la diminuzione, l'angolazione verso il basso, l'angolazione verso l'alto, il rollio a sinistra, il rollio a destra, l'attivazione e disattivazione diciamo nel click della simulazione. Beh, non è facile comunque controllare il movimento e orientarsi almeno per la prima volta, ecco, si finirà col girare su se stessi in modo forsennato. E in caso di schianto a terra compare un messaggio: hai fatto un incidente, riavviare, e quindi da lì si ricomincia di nuovo. Ecco, è un po' un gioco, ma allo stesso tempo veramente è molto molto simpatico.

Dopo la musica, amici, noi continuiamo nel nostro appuntamento, perché qui le big tech stanno facendo veramente affari in questo periodo, altro che non pensano alle ferie. Beh, attenzione, non raggiunge certo il valore della fusione che c'è stata tra Paramount, Skydance e Warner Discovery, ma cambierà ugualmente il mercato americano, perché Fox Corporation avrebbe annunciato l'acquisizione di Roku, ecco, per 22 miliardi di dollari. Insomma, nascerà così il terzo più grande player dell'industria televisiva, una transazione che dovrebbe comunque essere completata nel primo semestre del 2026. Fox Corporation, che è stata fondata da Murdoch, possiede canali televisivi tra cui i noti Fox News e Fox Sports, e Tubi, che è un servizio gratis di streaming con pubblicità che è stato acquistato nel 2020. Offre anche un servizio di streaming con abbonamento Fox One, questo da agosto. Roku è invece l'azienda americana che offre dei servizi streaming di terze parti attraverso della smart TV e dispositivi. In pratica è il diretto concorrente di Amazon. Roku non è presente ancora nel mercato italiano, ma gli utenti possono comunque già acquistare i dispositivi su Amazon ed usare una VPN per, diciamo, aggirare le restrizioni geografiche. La vecchia Now Smart Stick era prodotta proprio dalla Roku. Fox Corporation quindi avrebbe fatto questa offerta, insomma, che non sono bruscolini, ma sono tanti soldi, 22 miliardi di dollari in azioni e cash, e quindi Roku continuerà ad operare come piattaforma aperta, quindi permetterà ancora di accedere a contenuti di terze parti, quelli di Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus e altri, ma sulla home page verrà ovviamente dato il risultato, chiaramente privilegiando un po' i contenuti di Fox.

Si continua amici, perché adesso parliamo anche di Anthropic. C'è un modello di intelligenza artificiale che è stato dichiarato troppo pericoloso per il rilascio pubblico, quello che certo ha scovato già migliaia di vulnerabilità su Firefox, per esempio, che ha le capacità anche di cybersicurezza che sono quelle più forti al mondo, e potrebbe essere stato accessibile, però attenzione, a un gruppo legato alla Cina che a tutti spaventa. Secondo un report di Semaphore, la decisione della Casa Bianca di imporre delle restrizioni all'esportazione di Mythos è stata motivata proprio in parte dal timore che questo modello fosse stato già compromesso. Quindi, se il governo cinese ha effettivamente avuto accesso a Mythos 5 o Fable 5, le implicazioni per la sicurezza nazionale sono molto serie. Il governo potrebbe tentare di replicare il modello tramite la distillazione, il metodo con cui un'intelligenza artificiale, studia, che viene addestrata sugli output, sulle uscite, di un modello più avanzato per replicarne il comportamento. Stesso metodo che avrebbe anche usato DeepSeek su scala industriale, a detta di Anthropic, per il quale avrebbe inserito anche delle salvaguardie prima nascoste e poi visibili anche sul loro Fable 5. La Casa Bianca non ha commentato il report. In un post su X, il consigliere di Trump, David Sachs, non menziona la Cina, si concentra invece sulla presunta possibilità di fare quello che si chiama il jailbreak di Fable e Mythos, cosa che Anthropic comunque per il momento ha negato.

Andiamo ancora avanti in questa puntata, amici, parliamo di intelligenza artificiale, ma anche attenzione di malware. Direte voi cosa c'entra e c'entra come. Microsoft stessa ha rilevato infatti diverse campagne di ingegneria sociale che sfruttano la popolarità di chatbot di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT e Claude. I cybercriminali cosa fanno? Ingannano le ignari vittime con del phishing, il malvertising e tecniche di SEO, questo con lo scopo di installare dei malware e rubare le credenziali o attuare delle truffe finanziarie. Quindi l'azienda ha un po' descritto quelli che sono stati i casi più recenti. La prima campagna sfrutta la popolarità di ChatGPT. Proprio all'inizio di maggio sarebbero state inviate oltre 100.000 mail di phishing in un singolo giorno a varie aziende. Il messaggio, che sembra provenire da OpenAI, invita l'utente a fornire un nuovo metodo di pagamento, questo entro 7 giorni, per continuare ad accedere a ChatGPT Plus. E dopo una serie di reindirizzamenti, come si fa in questi casi, si arriva ad una pagina in cui devono essere inseriti nome e cognome, indirizzo di residenza e i dati della carta di credito. Una simile tecnica è stata anche utilizzata per ingannare gli utenti di cloud. In questo caso i destinatari ricevono le mail che riguardano una presunta violazione dei termini di servizio, quindi è necessario seguire delle istruzioni in un PDF allegato per presentare l'appello, e cliccando poi su un link inserito nel PDF viene infine aperta una falsa pagina di login alla Microsoft, e tramite un attacco, insomma, i cybercriminali intercettano quelli che sono i token di autenticazione, e a questo punto potete ben capire che sono loro a prendere il comando della situazione.

Bene, devo dire che anche per questo lunedì noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato alla tecnologia con questo magazine Radio Web. Ci fermiamo. È tutto da Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato per domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il

0: sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'AIEA nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Il presidente iraniano Pezeshkian è intanto atteso in Pakistan domani. Le trattative a livello tecnico proseguono. Seguiranno per il resto della settimana.
1: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già infatti annunciato la sua intenzione di candidarsi.
2: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone. Si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
1: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
2: Per oltre 500.000 studenti la maturità entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva dunque il momento del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su 4 discipline, individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tra le modifiche introdotte nel 2026 c'è anche l'obbligatorietà dell'esame orale. Non è quindi possibile rinunciare al colloquio contando esclusivamente sul punteggio ottenuto con le prove scritte.
1: Il calcio: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Figici, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Nell'Atletica 9 accuse di doping invece per l'italiano Alex Schwarzer. Il marciatore azzurro è stato sospeso in via cautelare in quanto sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nelle analisi del sangue che nelle urine. Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò, a 41 anni non ne ho più la forza, ha detto Schwarzer, che era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso e nel 2016.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: C'era un tempo in cui una canzone poteva cambiare significato attraversando un oceano. In Italia nel 1974 molti ascoltarono la storia di un uomo che decideva di lasciare una donna incapace di amare. Le sue parole erano dure, definitive, quasi un ordine. Lei non parlava, rimaneva immobile e quel silenzio diventò il centro della polemica. C'era chi vedeva una donna privata della voce, ridotta a semplice bersaglio dalle accuse di un uomo ferito. La censura della RAI e le proteste dei movimenti femministi contribuirono a trasformare quel brano in un caso nazionale. Ma le canzoni hanno una vita propria, si sa. Quando quelle stesse parole arrivarono in Sud America, la loro anima cambiò pelle. Tra le strade di Santiago, nei vicoli di Buenos Aires e nelle piazze dove la paura camminava insieme alla gente, Bella Senza Anima non parlava più di una donna, parlava della dittatura. La Bella Senza Anima diventava il potere seducente e crudele, capace di promettere ordine e regalare silenzio. Quel silenzio che in Italia sembrava appartenere a una protagonista muta, in America Latina era quello imposto a migliaia di persone costrette a non parlare. Dentro quella trappola ci sono caduto anch'io, non ci casco più. Era il grido di chi aveva conosciuto la repressione e non voleva più piegare la testa. Ogni parola diventava un atto di coraggio, ogni ritornello una promessa di resistenza. Così la stessa melodia univa destini lontani. In un teatro italiano qualcuno vedeva la fine di un amore. In una piazza sudamericana qualcuno immaginava la fine della paura. Le note erano identiche, ma i cuori che la cantavano raccontavano storie diverse. E questo è il mistero della musica: non appartiene mai soltanto a chi la scrive, appartiene a chi la vive. E forse il segreto del successo è proprio questo: aver saputo trasformare un dolore personale in un sentimento universale, capace di attraversare confini, lingue e dittature.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
1: L'ex presidente della Fed Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni, ha guidato la banca centrale americana per quasi 20 anni dal 1987 al 2006 con quattro presidenti dei due partiti da Reagan in poi. Nemmeno tre mesi dopo la sua nomina si trovò ad affrontare il Black Monday del 19 ottobre, riuscì in due giorni a risollevare il Dow Jones, che era arrivato a meno 22,6%, con una politica di supporto che negli anni successivi gli portò però anche critiche.
2: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
1: E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno, dunque nella giornata di domani sono 15 quelle per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima.
2: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle ieri sera a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone: si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
1: Siamo allo sport con il tennis. Ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma. Mi sono riposato, allenato bene, sono contento della mia forma. Le prime partite, dice Sinner, saranno delicate da gestire. Poi aggiunge il numero uno al mondo, che tornerà in campo sui prati del All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005, 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica, essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
1: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
2: Sono state trovate e stanno bene Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Erano nell'abitazione di una parente della madre a Formia. È stata una videochiamata l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La mamma, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
1: È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Cristian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante di 63 anni originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno 2024 a Morsiano di Villa Minozzo nell'Appennino reggiano e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Nel corso dell'udienza l'imputato ha confessato il delitto tra le lacrime. Il giudice ha escluso le aggravanti, riconoscendo invece all'imputato le attenuanti generiche e quella di aver agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
2: La premier Giorgia Meloni è disponibile a testimoniare in un processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi e un altro imputato sono accusati di diffamazione aggravata per un articolo che comparve nell'ottobre 2023 su un sito internet nel quale si attribuiva alla Presidente del Consiglio una relazione con l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Manlio Messina. Anche quest'ultimo si è costituito parte civile.
1: I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato in sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
2: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Teso, ero spaventato per un momento troppo importante. Da troppo tempo l'ho aspettato, ora che era arrivato.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Spot. Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
2: Studio Radio. More music, more hits.

Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 19:59.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato?

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Evergreen on Studio Radio.

dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Sono le 22 e 59 minuti. Evergreen on Studio Radio.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: We play the best classics. More than you can imagine.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live. 3, 2, 1.

0: sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live!
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: La notte come il giorno.
3: Comincia qui con lunedì mattina un nuovo appuntamento di In The Morning, la nostra quotidiana striscia su Studio Radio. Tra il lunedì e il venerdì, ore 8 puntualissimi, dopo le notizie della redazione, rieccomi, sono Tony Marano, rimarrò con voi per 60 minuti con tanti grandi classici, naturalmente notizie, curiosità, attualità, informazione dall'Italia e dal mondo. 339 633 0800 per mettervi immediatamente in contatto con Studio Radio, oppure info@studioradio.it. Detto questo, siamo pronti veramente per cominciare, non prima di aver salutato ufficialmente tutti coloro che in questo momento si stanno recando lavoro e stanno per cominciare una nuova settimana. La nostra regia con Gianni Mai nella stanza dei bottoni, Marco Del Monte alla supervisione tecnica. Ecco arrivare immediatamente la prima canzone di questa mattina. Buona settimana.

0: Io vi accompagno per mano negli Stati Uniti, dove c'è adesso un'incredibile svolta nel dibattito economico americano. Jeff Bezos chiede di azzerare le tasse per metà della popolazione, e questa è la notizia di oggi. In una recente clamorosa intervista, il fondatore di Amazon ha lanciato una proposta che sta facendo tremare Washington: esentare completamente dal pagamento delle tasse federali il 50% dei lavoratori americani a basso reddito. Bezos ha messo sul tavolo dati impressionanti. Mentre l'1% più ricco copre il 40% delle entrate fiscali, la metà più povera contribuisce solo per il 3%. Secondo il miliardario, quel 3% è insignificante per lo Stato, ma devastante per le famiglie. Per spiegare il suo punto, ha citato il caso di un'infermiera del Queens che guadagna $75,000 all'anno. Beata lei. Aggiungo io, ogni mese lo Stato le preleva circa $1,000 in tasse. Bezos è stato categorico: quei $1,000 dovrebbero restare nelle sue tasche per pagare l'affitto, fare la spesa o investire in una piccola impresa. Tassarli è semplicemente assurdo. Invece di sussidi e di bonus, Bezos propone una soluzione drastica: smettere di prelevare denaro a chi fatica ad arrivare a fine mese.
1: Okay.

Morning. Vi voglio parlare di una storia molto particolare, la storia di un imprenditore svedese che ha deciso di comprare un enorme pezzo di Amazzonia non per guadagnarci ma per salvarlo. Si chiama Jonah Eliasch, noto anche per aver guidato il marchio sportivo Head. Nel 2005, pensate, che acquistò circa 400.000 acri di foresta in Brasile e una società legata al commercio del legname. Non voleva costruire resort, aprire attività turistica o trasformare quella terra in un investimento. Il suo scopo era molto più semplice e radicale: fermare le motoseghe. Dopo l'acquisto, il disboscamento venne bloccato. Le comunità locali poterono così tornare ad accedere alla foresta per raccogliere cibo, piante e risorse naturali come facevano prima. Eliasch spiegò che quella parte di Amazzonia conservava enormi quantità di carbonio e che proteggerla valeva molto più di qualsiasi profitto immediato. La sua scelta divise all'epoca l'opinione pubblica, per alcuni fu un gesto concreto a favore del pianeta, per altri sollevò una domanda scomoda: è giusto che la salvezza della natura dipenda dalla ricchezza di pochi privati? Comunque la si pensi, resta un fatto: grazie a quella decisione migliaia di alberi

a conquistare il primo posto mondiale nel Global Big Day, la più importante giornata di osservazione degli uccelli del pianeta organizzata dal laboratorio di ornitologia della Cornell University. Il paese, la Colombia appunto, ha registrato 1560 specie osservate in un solo giorno, superando ancora una volta potenze della biodiversità come il Perù, il Brasile, l'Ecuador. Migliaia di osservatori hanno partecipato a escursioni svolte in foreste, zone umide, montagne e riserve naturali in tutto il territorio colombiano. Il Dipartimento del Meta ha guidato il conteggio nazionale con 714 specie registrate, consolidandosi come una delle grandi destinazioni dell'avviturismo in America Latina. Oltre all'enorme valore scientifico e ambientale, l'evento rafforza il turismo naturalistico e la conservazione degli ecosistemi strategici. La Colombia continua così a essere riconosciuta come il paese con la maggiore diversità di uccelli al mondo. È il Global Big Day, è diventato una vetrina internazionale della sua straordinaria ricchezza biologica.

questa mattina, cari amici di In The Morning che ci seguite tutti i giorni qui su Studio Radio, vi voglio raccontare brevissimamente la storia di questo signore, un papà che vive in un paese per noi molto remoto, l'Afghanistan. Si chiama Mia Khan e pensate che questo signore è diventato virale perché percorre ogni giorno quasi 12 km in motocicletta per portare le sue figlie a scuola e aspettare fuori per ore fino al momento di riportarle a casa. Nonostante sia analfabeta e lavori come bracciante giornaliero, il suo più grande sogno è che le sue figlie diventino dottoresse per aiutare altre donne della loro regione. La sua dedizione ha commosso così tanto l'opinione pubblica che le autorità educative hanno promesso di costruire una scuola nel suo villaggio per facilitare l'accesso all'istruzione a un numero ancora maggiore di bambini.

Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Inoltre, il sogno della casa di proprietà sembra una missione impossibile in quasi tutto il pianeta. La Cina è riuscita in qualcosa di impensabile. Tra l'85 e il 95% delle famiglie cinesi possiede già una casa propria. Praticamente quasi tutto il paese vive sotto un tetto di proprietà. La grande trasformazione avvenne negli anni 90. Il governo trasferì milioni di abitazioni statali direttamente nelle mani delle famiglie che già le abitavano. Da quel momento la mentalità culturale cambiò completamente. Non è solo un investimento la casa. Averla di proprietà è sinonimo di stabilità assoluta. Lo standard sociale è diventato il massimo simbolo di successo e un requisito quasi obbligatorio per costruire una famiglia. Il rovescio della medaglia? Il sistema non è perfetto. Il successo attuale ha un costo molto alto per le nuove generazioni. Prezzi alle stelle. Nelle megacittà come Pechino o Shanghai il mercato immobiliare è diventato quasi irraggiungibile. I giovani professionisti non riescono più a comprare casa da soli e dipendono dai risparmi accumulati dai genitori per versare l'anticipo. Il grande contrasto globale. Mentre in Occidente le nuove generazioni danno ormai per scontato che vivranno in affitto per tutta la vita, la Cina ha costruito un sistema in cui la proprietà privata continua a essere la norma e non l'eccezione.

Vi racconto questa mattina, cari amici di In The Morning, di una curiosa abitudine, o se volete di una regola in vigore in Giappone. E sapete che il Giappone è molto severo in questo senso. Pensate che in Giappone i conducenti con più di 75 anni devono applicare sui propri veicoli un distintivo chiamato Momiji o Koreisha, che oggi ha la forma di un trifoglio a quattro colori. Questo segnale visivo indica che il conducente è una persona anziana, avvisando gli altri utenti della strada affinché mostrino maggiore pazienza e mantengano una distanza di sicurezza adeguata. L'obiettivo di questo sistema è ridurre gli incidenti stradali e favorire una convivenza più rispettosa sulle strade, proteggendo sia gli anziani sia il resto della comunità nelle strade giapponesi.

Questa mattina, cari amici di In The Morning, vi ho raccontato la storia di questo papà afghano che tutte le mattine prende la sua motocicletta, percorre 12 chilometri, accompagna le sue figlie a scuola e le attende fino al termine delle lezioni. E non è solo un caso, perché in Argentina, quindi dall'altra parte del mondo, nella provincia di La Rioja, c'è un umile insegnante che ha percorso, pensate, 16 chilometri in bicicletta per inseguire uno dei suoi sogni e che ha ricevuto alla fine la ricompensa della sua vita. Parliamo di Leonardo Brito, in Argentina, che è diventato un esempio di determinazione laureandosi come professore di storia presso l'Istituto Esmeralda Fares de Aguilar. Durante tutto il suo percorso di studi, Brito percorreva ogni giorno 16 chilometri su una vecchia bicicletta dal villaggio di Pampa Chica fino alla città di Cepes, mantenendo una presenza impeccabile nonostante il maltempo, le lunghe giornate che terminavano a mezzanotte. Il suo impegno e la sua condotta esemplare furono riconosciuti dalla professoressa Alicia e dai suoi compagni, che decisero di sorprenderlo il giorno della laurea. Come premio per la sua incrollabile forza di volontà, il giovane insegnante ricevette in regalo una bicicletta nuova e una lettera di congratulazioni, un gesto diventato virale dopo aver mostrato l'emozione di Leonardo nel vedere il suo sacrificio per l'istruzione finalmente ricompensato.

E si chiude qui con questo brano l'appuntamento di stamane con In The Morning. Io non posso fare altro a questo punto che ringraziarvi nuovamente per essere rimasti pazientemente all'ascolto di Studio Radio. Vi ricordo una cosa molto importante, che torneremo in replica questa sera dopo la mezzanotte per ascoltare questo stesso programma e poi nuovamente in diretta domani mattina alle 8 per una nuova puntata domani martedì di In The Morning. Vi attendo puntualissimi dopo le notizie delle ore 8 appunto. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata con il proseguo della nostra musica non stop 24 ore per 7 giorni alla settimana. Nel pomeriggio alle 14 il viaggio tra le discoteche più belle del mondo, quelle americane degli anni 70, il Paradise Garage, lo Studio 54, il Loft, eccetera eccetera eccetera. Alle 16 Maurizio Rossi per il proseguo del nostro lungo pomeriggio insieme con Radio Web, il mondo di internet alla radio. È davvero tutto, buona giornata.

0: notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Inizia un'altra settimana, noi amici ci siamo. Benvenuti con Maurizio Rossi, Radio Web, si parla di tecnologia alla radio e anche oggi voglio svelarvi tantissime novità, quindi ecco, mi auguro che possiate rimanere con noi fino alla fine. Un motivo sicuramente in più per rimanerci è che all'interno abbiamo come sempre tanta bella musica con un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. State buoni lì che fra poco arriviamo.

bene, qui iniziamo subito perché oggi abbiamo scovato qualcosa che sicuramente vi farà divertire. Dovete sapere che all'interno di Google Earth c'è un simulatore di volo, questo magari non lo sapevate, è un'esperienza che non è esattamente all'altezza di quella che viene offerta da Fly Simulator su un computer o una console, ma comunque ecco, si tratta di un'aggiunta simpatica e che vale la pena segnalare. Beh, vediamo un po' come funziona, quali comandi insomma si possono utilizzare. Avete presente Google Earth? Sì, ecco, apritelo magari sul vostro computer. Dovete sapere che nella parte superiore della schermata home, ecco, c'è Esplora Earth. Aprite il menu strumenti nella barra di menu in alto, selezionate poi la voce simulatore di volo. Ecco, consigliamo di farlo dopo aver cercato magari un luogo che vi piace, un luogo particolare, altrimenti ecco, ci si trova da qualche parte sopra l'oceano. E una volta in quota, i comandi da usare per muoversi sono un po' quelli della tastiera e mouse, più precisamente l'aumento della spinta, la diminuzione, l'angolazione verso il basso, l'angolazione verso l'alto, il rollio a sinistra, il rollio a destra, l'attivazione e disattivazione diciamo nel click della simulazione. Beh, non è facile comunque controllare il movimento e orientarsi, almeno per la prima volta, ecco, si finirà col girare su se stessi in modo forsennato. E in caso di schianto a terra compare un messaggio: hai fatto un incidente, riavviare, e quindi da lì si ricomincia di nuovo. Ecco, è un po' un gioco, ma allo stesso tempo veramente è molto molto simpatico.

dopo la musica, amici, noi continuiamo nel nostro appuntamento, perché qui le big tech stanno facendo veramente affari in questo periodo, altro che non pensano alle ferie. Beh, attenzione, non raggiunge certo il valore della fusione che c'è stata tra Paramount, Skydance e Warner Discovery, ma cambierà ugualmente il mercato americano, perché Fox Corporation avrebbe annunciato l'acquisizione di Roku, ecco, per 22 miliardi di dollari. Insomma, nascerà così il terzo più grande player dell'industria televisiva, una transazione che dovrebbe comunque essere completata nel primo semestre del 2026. Fox Corporation, che è stata fondata da Murdoch, possiede canali televisivi tra cui i noti Fox News e Fox Sports, e Tubi, che è un servizio gratis di streaming con pubblicità che è stato acquistato nel 2020. Offre anche un servizio di streaming con abbonamento Fox One, questo da agosto. Roku è invece l'azienda americana che offre dei servizi streaming di terze parti attraverso della smart TV e dispositivi. In pratica è il diretto concorrente di Amazon. Roku non è presente ancora nel mercato italiano, ma gli utenti possono comunque già acquistare i dispositivi su Amazon ed usare una VPN per, diciamo, aggirare le restrizioni geografiche. La vecchia Now Smart Stick era prodotta proprio dalla Roku. Fox Corporation quindi avrebbe fatto questa offerta, insomma, che non sono bruscolini, ma sono tanti soldi, 22 miliardi di dollari in azioni e cash. E quindi Roku continuerà ad operare come piattaforma aperta, quindi permetterà ancora di accedere a contenuti di terze parti, quelli di Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus e altri, ma sulla home page verrà ovviamente dato il risultato, chiaramente privilegiando un po' i contenuti di Fox.